Tu sei paria di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga di calatti. Che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

En non ha fine na malloni, na idroni, da te tradia na mugiurroni, da cubiato un axilloni, che da fiato un alleroni, ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chi non mi to allo, mi. En non ha fine na chasevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

Epifania, i carivali meistero volia. Chiassane tocca nome toccanis, aleftikosi thaieris. Itane cortati, venicarrigani calatti. Che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanistero napo.